0: I'm gonna learn. I'm gonna understand the inner workings of a woman.
1: Sono le 2:02.
2: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.eu.
3: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

cucina. So che ne vorresti un pezzo, me la tengo stretta, io non voglio dartela. Pure l'amore c'ha un prezzo, sì pure l'affetto, e lo pago in pezzi da 50. L'unico amore che è gratis è quello di mamma. Abbracciami come se fosse l'ultima volta. Amami senza mai farmi sentire in colpa. Anche se sarò lontano, anche se sono un bastardo.

Tieniti stretta cose che non tornano, cicatrici che ti formano. Giri in bici con i fulmini solo per avverare quei tuoi sogni. Con zero pari quando fumi, ok? Ricorda che il vero successo è essere vista per chi sei davvero. I numeri sono dei super.

0: gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Yo, sus, il flow timbro da Reggio Emilia perché voglio una casa al sud. Invece vengo dal nord, il sole sembra falso, una fila in questura. I negri di ora ballano, noi non balliamo, sparami in testa o chiedimi scusa. Yo, i miei piccoli non sono scortesi, e che fiutano in fretta quando volete il cazzo, e non cerchiamo troie, non ci siamo intesi. Sono tutti London scam, non scammer, stanno a fare i modelli con le trap star false. Chiedono favore, non dicono mai grazie, e mettono lo smalto abbinato alle scarpe. Organizzi una trap house e finisci il tuo stipendio del cazzo. Tant'è vero che per quello che guadagni, di sicuro non potresti farci altro. Alla fine della storia mi vedo con una bionda come Giorgia Meloni, se non sei di Quigi levati dal cazzo. Come Giorgia Meloni, mi cucina la pasta perché lei è italiana. Come Giorgia Meloni, e non vengo pagato per esprimere opinioni.

come Giorgia Meloni. Venivo pagato 5,38 euro, sembrava mi succhiassero la vita dal corpo. Pensi di poter venire a fare lo stronzo, ti fanno lo scherzo, ci costatti accorto. Ok, oh sì, se tocca ciò che loro qua ti entrano in te, che ci lavoriamo a lungo, non siamo qua per caso, né Super Enalotto e nemmeno Omegle. Non è musica ma un grido d'aiuto, una luce che mi illumina al buco. Io non ho mai fatto arte, ho solo raccontato tutto ciò che ho vissuto. Ho il mio posto, perché ora io non ho nessuna fretta. E quando mi incontri parla con gentilezza, perché sono io quello che lascia la staffetta. Se vuoi farmi la torta, ricorda che c'è sempre un uomo mio che ti ascolta. Ho messo i miei amici a lavorare in tutti i ruoli.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: brillo mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra.
1: Sognavo indipendenza.

0: al mio posto.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Con l'applicazione di Hot Black Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito,

0: Oh yeah.
1: Hot block radio, the block is hot.
2: Yeah.
3: The night just goes.
4: Musica era motoscafo, merda wavy. Golfo di Trieste, 8 p.m., 20 di marzo, Vini Veneti.

0: just not strong enough. Sono le 4:02.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Bulgarelli.
1: No, cerchiamo di raccontare il lato B delle cose in un modo abbastanza dark che ispira sia alla letteratura noir che al cinema di un certo tipo, per raccontare un po' la parte più oscura di tutte le cose che succedono.

vorrei cederle il posto. Parlo di cose che pensa non dice. Si illumina il viso, la musica fa da cornice. Possiamo andare fuori oppure stare chiusi in ufficio. Invento scuse, lei ride. Parla di un sogno con una sua amica, mi include in un triso. Non mi confida i pensieri che ha più le sorrido. Vedo le sue debolezze. Anche se nega conosco Narciso. Cambia argomento sulle insicurezze che ho come uomo, mi uccide. Dico le donne sanno essere vivere, cose che hai tu di diverso. Dice che gli uomini non sanno vivere, sa dov'è che hanno il cervello. Per una volta potrei provare a non prevalere. So che lo spera, la vedo che esita, vuole una scusa per rimanere. Forse siamo troppo giovani, ancora non ci crediamo. Inutili vestiti che ci teniamo. Mi lascia un bacio, facci vediamo.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo scelto.

0: esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e, disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio!

like a snowflake. Hot Block Radio seleziona il mainstream.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

tradito la mia donna. D'essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: valore l'opposto di loro. Soldi per strada ti costano il doppio di quello che dopo ti rimane in tasca. Vorrebbe anche curarsi la mente, ma quella non chiuderà un mutuo, solo un vuoto.
1: Piangono vasche le mamme in Italia, coi figli agli angoli che giocano all'uomo. Parlano anche ste vacche d'usciaio, di onore e rispetto l'opposto di loro. Soldi del padre che in casa gli manca, insegue nel gatto che gli dà un lavoro. Vorrebbe anche cercare la calma, ma quella non chiuderà un mutuo, solo un vuoto.

I did a savage. Hakuna did a savage. Lucien, Anon, Blessino, bless him up. Let's go get him. Here. Voglio il mondo sul mio palmo come il grande dittatore. Ma ho fatto anche cose buone. Arriva il giorno che interrompo il discorso alla nazione. Irrompo e faccio fuoco col calibro 9. Parlo poco e dico cose scomode. Savage. Morire in circostanze misteriose. Scommosso in quattro ruote, in corpo cocktail di droghe. Sono fuori controllo, non arrivo alla pensione. Mi mettono in croce, sono il bimbo del presepe. Super Pasqualone, sono pieno di sorprese. Fai come dico, divento scortese. Dico cose, super Pasqualone, sono pieno di sorprese. Fai come dico, divento.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Sei una leggenda, impara a leggendare.
1: Yeah.
2: Usa la tua leggenda. Fatti raccontare nei secoli, dei secoli, dei secoli, dei secoli.

0: città come Atlantide.
1: Insieme noi possiederemo questa città. Non sapete quanto ho sognato, questo giorno sarà qualcosa di leggendario.

0: Sono le 7.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Swatblock Radio.

Yeah, yeah. Cosa voglio da te dire? Niente. Sui tetti dei palazzi c'è neve. Si scioglie nell'attimo in cui il cielo lacrima, non può piovere per sempre. Stai mentendo, lo vedo da come ti cieli, da come hai impostato il discorso. Per ogni vincitore che vedi c'è chi si sacrifica dietro che perde. Ho vissuto momenti da movie, finti nel quartiere sono bravi attori. La pianta si arrampica sopra i lampioni, nel buio a me sembrano mostri. Sicuro solo che la pace la troverò il giorno che sarò una scritta sopra la pietra. Porta il tuo culo, a me non interessano i fiori. Finché non appendo le collane al chiodo userò le rime per sentirmi meglio. Che se manco lo studio 3 giorni di fila comincio a sentirmi morire dentro. Sto pensando talmente a me stesso che quando mi parla mi scambia per sordo. Che ho le palle, si sente dal tono che il drip italiano

0: Dipendere sempre, solo un colpo da mettere a segno, solo una chance, uno su uno. Ho passato un casino di tempo nella città, muro per muro. Sono attivo 24/7, sveglio per rendere vero il mio sogno, per essere quello che sono senza che mi cambi nessuno.
1: The block is hot.

Uiga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una blica che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa di 20.

sfuga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una brica che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa, diventi induista.

0: You are now listening to, probably, the last Italian album of Rondo De Sosa, so enjoy it. Or go fuck yourself.
1: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra.

0: tra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Stai ascoltando Morning Mix, un mix

E così gelido il ricordo nel quale ti confino, perché gelido era il solo tuo tratto distintivo. E in ogni ultima fase hai dato il meglio per esserlo, specie quando era chiaro che per questo soffrivo.

0: Silenzio, non ho frasi corrette, mi hai fatto stringere lo stomaco però dalle orecchie. Ero piccolo e ingenuo, mi hai controllato l'umore. Tu sei un ricordo e i ricordi non sanno fare rumore. Ma scrivi.
1: The block is hot.

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.

0: Medioranzia di democrazia.
1: La mattina è difficile alzarsi? Non con Hot Block Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore

che arrivi a un decentro occupato. Prima che in discoteca ci fossero i laureati. Fai prima sperare davvero che quando ti fotte le università varranno 10 dischi d'oro. Se il chiodo fisso vedi solo più martelli. Ora non hai più amici, solo 4 fratelli. Capelli

0: Sono le 8.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin, audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
2: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. Allora le mando un messaggio, visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, allora dico: Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Crans Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali, al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport, 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
4: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplan dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event. Si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
3: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
4: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2021. Altri scatti ti aspettano.
1: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la sono trap.
6: You already know it's me, man, the Big G. I was 16, pulling up in foreign whips and shit, popping out on my block, 100,000 in jewels on, 10,000 in my pockets, both pockets, man. $2,000 fits, I swear to God, this back then.

0: crazy.
1: Inizia la giornata con il piede giusto.
2: Morning Mix.
1: Ogni mattina su Hot Block Radio.

Il terrore sta arrivando, fuori c'è un'epidemia. Mona mi, mi, forza vola via. Basta una parola, fosse anche un'altra bugia. Mona mi, mi, forza vola via. Forza vola via.

0: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Slanted.

svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

non è facile. Io volevo un paio di Nike, poi finalmente è successo. Volevo brillare ogni night in questi diamanti e riflesso. Ora sto affogando nei guai, non so più che cosa è successo.

le molecole sprite. Ti cerco però non trovo mai te. Mentre sono su un jet verso Dubai, piangiti con la tutto l'eyeliner. Alzo un bicchiere al cielo per ogni fratello che dentro pure che non c'è più. È ancora una merda al mondo qua giù, è peggio da quando non c'è.

night, poi finalmente è successo. Volevo brillare ogni night in questi diamanti in riflesso. Ora sto affogando nei guai, non so più che cosa è successo. Sono tra le molecole Sprite,

sorriso sfuggente, l'incontro di sguardi, in alto i pensieri che volavano in cielo. Dicevi torno al paese, quel mondo lontano, odio questa città, non la sento più mia. Ora ridiamo abbracciati, con il tramonto sul faro, perché in fondo lo sai, non siamo mandati.

0: stai?
1: Com'è, fra? Bene, tu?
0: Finalmente, bro.
1: Fra, sei un grande, giuro.
0: Sei mancato, bro.
1: E anche tu, fra.
0: Ci vediamo presto,
1: fra. A presto, fra. Ti voglio bene, grande cazzo, bro.
0: Pure io, bro.
1: È spaccato, giuro. Ciao,
0: Vito. Gang.
1: Gang.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Giriamo a Milano.
2: Giriamo a Milano.
1: Testa.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascasse.

mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calverate. Non ho visto nemmeno suo figlio.

0: Rai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci, sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore non

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore e dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington, anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Lutz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Metro.

Nigga money stacked up.

land of the trees. Rocky, don't be dumb, my G.

0: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo scelto.

esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.

non piangere se passati gli anni non ti ci adatti, al tempo che si ferma per te però non per gli altri. Atti in cui spezzi la vita nei tuoi racconti, che quando tiri un sospiro riprende a fare i singhiozzi, e la morale perdona un ladro se ha nobili scopi, ma la legge distingue il sangue dei nobili e quello dei topi. Non piangere se devi ti imboschi, ma ti asciughi perché il piano

piangere, che il pianto non sa cucire i lembi di una vita che trasforma dei bimbi in pessimi esempi. Riempi i tuoi occhi di lacrime che reprimi. Se la verità fa male, la si taccia se in primi. Se si cerca nella fede per fare meno veleno, che la morte cosa certa è la vita che lo è di meno. Non piangere, che l'acqua fa fango.

0: A Iari di Via Bolla, ai ragazzi del mio quartiere con i quali sono cresciuto, alcuni dei quali non vedo più.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop

Un'altra notte che ne giro un'altra. Mi manca l'aria, non riesco a trovarla. Non so che fare, da un lato mi amo, dall'altro mi odio. Nel mentre che penso si rimpicciolisce la stanza. Faccio rap senza seguire mode. Vivo la vita e non posto sui social. Teoria del contrario, io sono la prova. Che cazzo mi dici, sottovalutato? Se non vieni ai live e non compri i miei dischi. Hai fatto soltanto un commento scontato. Al tuo finto supporto preferisco i fischi. Poi fan peggiori sono quelli del vento, che non sa neanche i nomi dei cantanti, che non conoscono neanche un testo. Però sono moda, fa figo ascoltarli. Faccio due punti. Non siamo mai stati quelli che si sentono sto cazzo dopo due concerti. Quando abbiamo cominciato a farne il triplo ci sentivamo benedetti. Oggi tra manager improvvisati e gente che non è se stessa. Ognuno fa i propri interessi, ma dentro gli ambienti poi passano per... La Mansion mi dice di essere più pop, prendere spunto da quelli che vendono. Solo che se volevo fare plastica stavo in fabbrica, mica sul tempo. Cresciuto con Caparezza, puoi immaginarti che cosa c'ho in testa. Sento dire perché votano destra, che vorrebbero fosse legale l'erba. È tutto il contrario. È tutto il contrario, va tutto al contrario. Mi sento rinchiuso e guardato da fuori come fossi dentro un acquario. Poi divento squalo, sai invece io ai tempi di Yoshiko e fa mi fermavo e facevo discorsi. Perché anche se sei primo in top 50 non deve cambiare il tuo modo di porti. Tutti mi dicono sei troppo umile, cazzo ripaga essere umili. Famiglia e casa non si discute, voglio l***a, non sei troie stupide. Pensa che a sentire ciò che dite dovreste leccare un sacco di fighe. Ma quando vi incontra gli eventi e gli studi state coi maschi e vi leccate i culi. Vendita e arte sono il contrario, le opere vere.

È quello più hot, ma non è una cosa scontata. Tutto quel giro delle playlist, per magia la tua roba è ascoltata. Scelgono loro cosa sceglierai, è un paradosso ma è proprio così. Ad ogni mio disco il tuo idolo studia, amore più odio fanno TDC.

0: medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: nostri lettori.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare in Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa di titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima, al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Hot block radio, the block is hot. Cue!

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

Life, life. Life, life. Once upon a time.

I'm nothing, man. I just am.

0: Il terrore sta arrivando, fuori c'è un'epidemia. Mon mon mi mi, forza vola via. Basta una parola, fosse anche un'altra bugia. Mon mon mi mi, forza vola via. Forza vola via.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

Manuele è morto da una cifra, se si cifra l'hanno seppellito. Non sparava marine de latina, mando coro dengue sta latita. Se si numero fondo una cappia, hai già voluto tuo sud della mappa. Già mi è voluto discuto che guardi.

0: per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: Mille chain, Mr. T versione bianca, cocaine. La mia side sta baciando la main. Sono il prince di sta shit, Purple Rain.

Ronaldo la ganó, ganó el otro, y fue

0: vola verso ciò che ti è concesso.
1: Il fondo d'arte, la sacca, all'istantino, la fila, corner.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
0: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
2: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi, mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

senti bene bitch, questa è una true story, true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, due ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez, molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato e

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real. Slanted.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. Yeah. Cash Money.

0: need nothing else to drink the way I feel right now. Oh man, I'm about to text my ex something that I should never send.
1: Nigga, you better leave.
0: Oh shit, I'm on my way out.
2: Sono le 14.
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Deliettori.
1: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra.

0: and never slacking, bitch smacking killer.
1: Hang motherfucker, boom motherfucker, step off my nuts, the 12 gauge, pop your side, buster.
2: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione, laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive, perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include, un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Oh, low pump, yeah. So, I was gone last week, and I was a millionaire. Yeah, huh?

the neck. Yeah. Bad man. Yeah. Here's what you've been waiting.

0: baby. Man.
1: Yeah. How you like your butt, brother? Straight up with polka dots. Grab your bones. Swing the hand.
2: Swing your hand.
1: Do the Sammy B, y'all.
2: Swing your hand.
3: Buddy.
2: Ali.
4: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati i 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Ogni giorno sono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: I'm smelling like me.
1: Still smelling.

0: cosa puoi dimostrare quando finiamo di stare male, di litigare sempre, dimenticare che
1: ieri sera mi hai fatto impazzire. Quasi non mi calmo, alla fine io e te non chiediamo scusa, cerchiamo di farcelo dire. Io con i tuoi punti deboli, tu con i miei, a volte mi ammazzeresti. A volte sono io che con te ci morirei.

Alzo la voce perché non mi riconosci per l'uomo che sono, la mia integrità, la mia persona. In verità quando succede mi odi un po' e tu mi consoli, mi fai dimenticare di sentirmi così solo. E cosa vuoi?

life, life, life.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

sorriso sfuggente, l'incontro di sguardi, in alto i pensieri che volavano in cerchio. Dicevi torno al paese, quel mondo lontano, odio questa città, non la sento più mia. Ora ridiamo abbracciati con il tramonto sul faro, perché in fondo lo sai, non siamo mandati.

0: Sono le 16:02.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisione di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in Viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca è l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: La mia vita è un classico e voglio merda.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Royal House on the beat.
2: Yeah. Where we at? The Jaguar.

0: Why then we in the top 10?
1: Suha Block Radio. Stop her coming chat American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'Oltreoceano solo su Hot Block Radio.

0: American Burger, il rap americano selezionato ogni settimana dalla nostra redazione.
1: She was a man, a man she gets.

0: trovati da Francesco Di Somma per il Punto Quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano, Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime 3 stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rap, prega per me, è un chilo di ganja. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia e di nuovo giù.

credito. Pensavo metto i soldi in banca, mi indebito. Ho già problemi quanto basta, li evito. Quanto ci sentivamo stupidi, per me come se fosse ieri, ho ancora gli occhi lucidi. Sono venuto al mondo per fare parte degli unici. È solo una bugia che uno stadio si riempie in undici.

polipo. Entram em malheta, eu chamo com o giubbotto. Pensam que se sei malheta, mi sento um giubbotto. Pensam que ancora la catch dell'anno scorso. Ascolto solo Kevin.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18:02.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi, dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano, che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie, indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
5: That mean that's something I can't sell.
6: Face this nigga, you ain't even seen real like this. Y'all gotta get on the internet, get on my shit to see some real niggas. No bitch ass, cause I'm YouTube watching ass, vlog watching ass. Fuck you, tell me on the couch, TV watching ass, man. Stop.

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata!

0: Sean and Baby Tron, and that's why they be on the shit they be on. Cause
1: Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartiers, all I'm seeing is dope. My city Leia and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope.
2: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
3: Non restare da solo.
2: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

0: metri quadri, serve un'altra cameriera.
1: Oh, 15 avvocati pool, come si alza la parcella, e il maialino a forno, una vera porcella.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, inflessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti in Dread Local Radio Monitor.
1: Attenzione.
0: Ascolto, provo a fare tendenza. Ricordatevi di fare sempre il contrario di quello che vi dicono. Buon ascolto.

chiara più la scelta, ma ti do un consiglio e prova ad ascoltarci con la testa. Troverai la differenza di chi parla solo di ricchezza. Cagate, dall'altra c'è chi sa usare la penna. Cazzo, che cosa stai a fixare quelle vendite? Tanto non ti crediamo tipo delle vendite.

0: cazzo.
1: Trick super trick, Danny domina. Ho un KG, presto finirà. Sono sicuro, Dio se ne andrà. Ho aperto il cubo di Le Marchand.
2: Hai avuto problemi, la vita

0: po' che tutti sanno il nome. Perché a me è come fa la religione. Per i soldi ho più di una stratagemma. Più di una perla, una strana gemma. Spada e scudo sullo stemma.
1: Ma hai avuto problemi, la vita non sale e scendi. Se non l'accetti non farla star.
0: E anche metti in pe-

Oh, bella frate. Certo, ho visto, spacca la roba. Figo il mixtape, come al solito, certo. Potevi trovare un nome un po' diverso, sai, QVC, TDC, che ne so. Pure Madman te ci sei messo. Jamie Five. Danny Fights.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: straniero, il suo booty è strapieno, sul polso piazzato un Daytona. Baby, guarda il mio outfit, 3-0 solo per gli Amiri jeans.
1: MV sperro i contanti, è nuova la chain, guarda quante clip.
2: Sto arrivando ragazzi, e dentro la Benz ci sono solo bitch,
0: solo cash,
1: nella Benz,
2: vogliamo solo contanti.

0: Noi tiriamoci sugli snitch. Guarda qua sol libro, riempi la cap, la mia mente un libro. Come il Mac, il suo culo un ping pong, vuole big match, la Disney verbendo. Siamo la trap,
1: yes.
0: Siamo la trap, i miei G son dietro, guarda.

Dance. Vogliamo solo contanti. Bitch che vorrebbero i miei soldi. She too horny, me lo succhia nella Benz. Ora sto contando soldi, ma per sti soldi non ringrazio te. Sì, Papillon uno tra pochi, anche se copi.

0: sono le 20.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte: in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
2: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
0: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai 4 ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto. 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
3: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città a bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua all'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Quella per Hot Block, la Wave in Italia, ragazzi, spinge la shit come si deve sempre.
1: 50 sopra il tavolo now, dimmi tu son bluff. Vengo insieme a tutto il blocco, corricino, non è jogging. Materiale pregio slime, non mi puoi dire di no. Vedi rossi giallo, la tasca piena.

0: Emeralds. Emeralds.
1: Fuck. Bitch, is we fucking or what?

sono cambiato un po' di cose. Ho pensato una lettera ai miei amici del ghetto solo per farli commuovere. Caro Mario, mi han detto, non riusciamo a vederci, non vorrei ci si dimentichi.

0: Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, cerco, cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso
0: come il sangue di Giorgiana Masi,
1: bianco
0: come la coca dentro i vostri nasi,
1: verde
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso
0: come il sangue di Carlo Giuliani,
1: bianco
0: come la chiesa e le sue lunghe mani,
1: verde
0: come le merde della Lega. Il mio paese se ne frega.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi sai così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della legge.

0: Guerre tra i poveri, si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivo le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della

0: Media Literacy Network presenta Tacquivi, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Buon ascolto.
1: Immagina che bastino 5 minuti al giorno per sentirti più felice, meno stressato, più in salute. Fantascienza? Forse. Eppure è anche ciò che suggerisce uno studio recente chiamato The Big Joy Project, condotto su oltre 17.000 persone in 169 paesi. Un esperimento collettivo e globale nato con l'obiettivo di esplorare se la gioia possa essere coltivata come una competenza quotidiana.
2: Cos'è The Big Joy Project?
1: Il progetto, ideato da un gruppo di psicologi delle università di Miami e San Francisco, ha offerto ai partecipanti un'attività potenziante al giorno per una settimana. Ogni esercizio, basato su evidenze scientifiche, richiedeva solo 5-10 minuti, una pausa breve ma mirata, un joy snack, uno spuntino di gioia. Il risultato? Riscontri sorprendenti. Pare, i partecipanti hanno riportato miglioramenti nell'umore, nella qualità del sonno, nella percezione di controllo sulla propria vita e perfino nella disponibilità ad aiutare gli altri. Tutto questo in appena una settimana. La felicità come muscolo da allenare.
2: Il Greater Good in Action.
1: La ricerca è chiara: felicità, resilienza, connessione e gentilezza sono abilità, non tratti innati. Possono essere insegnate, allenate e sviluppate nel tempo attraverso la pratica quotidiana. È proprio da questa consapevolezza che nasce Greater Good in Action, una piattaforma ideata dal Greater Good Science Center dell'Università di Berkeley in collaborazione con Hope Lab. Greater Good in Action raccoglie il meglio di centinaia di studi scientifici e li traduce in pratiche semplici, accessibili e gratuite per chiunque voglia coltivare il proprio benessere sociale ed emotivo. Non serve iscriversi a un programma formale o investire grandi risorse, bastano piccoli passi, costanti e intenzionali. Le pratiche offerte sono pensate come mattoni fondamentali per costruire il proprio regime di felicità, un percorso personale, adattabile, che può evolversi da microazioni quotidiane in vere e proprie abitudini trasformative. Con il tempo, queste abitudini possono modificare il nostro modo di stare nel mondo, generando un impatto positivo anche su chi ci circonda.
2: 7 micro pratiche per nutrire la gioia.
1: Ecco le joy snacks proposte dallo studio, piccole pratiche quotidiane, brevi ma intense. 1. Cercare lo stupore. Awe. Lo stupore è quella scossa mentale che proviamo di fronte a qualcosa di vasto, straordinario o inaspettato. Può essere un paesaggio, una musica o un gesto altruista. Ma pare che, secondo lo studio, basti anche un video. 2. Coltivare la gratitudine. Scrivere 8 cose o persone per cui ci sentiamo grati. Più siamo specifici, più funziona. Ancora meglio, scrivere una lettera di gratitudine a qualcuno, anche se non la invieremo mai. Il gesto stesso ha effetti misurabili sull'umore e sulla salute mentale. 3. Compiere un gesto gentile. Fare qualcosa di piccolo per qualcun altro, un messaggio, una parola gentile, un favore, è contagioso. I comportamenti prosociali attivano circuiti cerebrali di piacere e connessione. 4. Celebrare la gioia altrui. Quando qualcuno condivide un successo o un momento felice, reagire con entusiasmo autentico, non con indifferenza o invidia. Una pratica chiamata capitalization che, secondo i ricercatori, rafforza le relazioni e moltiplica la gioia. 5. Sintonizzarsi su ciò che conta. Chiedersi: quali valori guidano la mia vita? Virtù, giustizia, unità, benevolenza? Classificarli e scrivere come si manifestano nelle nostre giornate aiuta a trovare un senso più profondo. 6. Riflettere sul bene che possiamo fare. Anche solo immaginare il modo in cui potremmo contribuire a migliorare il mondo o la vita di qualcuno rafforza il nostro senso di identità positiva. 7. Cambiare prospettiva. Ripensare un'esperienza negativa cercandone i lati positivi. Un fastidio, un disagio, una frustrazione. Cosa ne è nato di buono? Questo tipo di rilettura può trasformare il vissuto e ridurne il carico emotivo.
2: La gioia non è un lusso.
1: Secondo gli autori dello studio, le joy snacks non sono un privilegio per pochi fortunati, ma un diritto e una pratica per tutti. Anzi, i benefici maggiori sono stati riportati proprio da persone con maggiori difficoltà economiche o sociali. Come scrive Elissa Apple, coautrice dello studio,
2: le pratiche di gioia non sono un lusso da rimandare a tempi migliori. Sono ciò che ci aiuta a superare i momenti difficili. Una gioia su misura.
1: Ovviamente non tutte le pratiche funzionano allo stesso modo. Alcune ci piaceranno, altre un po' meno. Ma il consiglio dei ricercatori è semplice: provare, esplorare, sperimentare. E lasciare che una di queste micro pratiche diventi un'abitudine, una parte del nostro carattere, una forma di cura quotidiana.

0: Avete ascoltato Taccuini, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
1: Tutti i lunedì mattina, non perderti Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.
2: Sono le 21:10 minuti.
3: La Francia non è mai stata più vicina.
4: Però non è mai stata più vicina.
5: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: che figata, raga!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: ho una radio super figa. Ah ah ah, me l'ascolto per la vita. Ah ah ah, Hot Block Radio.
1: Cazzo che figata, ragazzi! Sta per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap su Hot Block Radio.

0: Radio seleziona il mainstream.
1: DJ Vision. 350 is it?

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, ho un chilo di ganja, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo

0: sound a little unrational. A lot of MCs like to use the word dramatical.
1: Fresh for 88, you suckers. Suckers.
2: Sono le 22:05 minuti.
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
4: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23. Solo su Hot Block Radio!
3: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio. Learn by listening.
5: Who's that knock?

quando sono un bambino, che mi dicono di smetterlo, di essere così negativo, di essere così insicuro, di vivere il dolore degli altri come se fosse il mio. Forse sono solo stato troppo abituato alle brutte notizie, e ora quando ne ricevo di buone,

questo è assubi. Mi dicono di stare senza pensieri, di vedere il bicchiere mezzo pieno. Fa ridere che per farlo ne svuoto un'infinità ogni notte. Poi torno a casa e non dormo per paura di sprecare il tempo. Che stupido. Tanta fatica per cercare di essere il migliore, per poi non fare altro che allontanare i pochi, per cui già lo sono.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: degli attori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Però non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

mi senti bene bitch, questa è una true story, true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle, sui tuoi ostiche dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez, molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira, tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa, dopo mi sono risvegliato e che ci

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Spider-Man 2?

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Yeah.

Look, back off the ledge, your nigga

0: È mezzanotte e un minuto.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
4: So.

0: your nose.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Bars and barbecues. Yeah.

Hot Block Radio. The block is hot.

Satan, cause MJ flop. 8 ounce my steak. 8 ounce.

Pop your shit. Pop your shit. Pop your shit. Pop your shit.

0: chicks indict me. Or mix nicks bite me. These fix ain't like me. Can't take it lightly. Got rage inside me.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Final call. Shit is horrifying. Haunting.

0: pistol the packing, never slacking, bitch smacking killer.
1: Bang, motherfucker. Boom, motherfucker. Step off my nuts, the 12 gauge. Prop your side, buster.
2: Sono le due.
3: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.org.